Irrige sia sonna, e scriva salase naso marero, e cura in napola, se marine se stimani, sonna da calo, si amina. Aio,

e sale io scura, a sogno anche, poesia, poesia, studia con noi andiamo a te quasi

ancora a sembra curiata la uova di ogni anche come una sveglia pure in vera. Amina. Ai Maria un soffiribu, nao calai pavano in cuore, nao si vergognava il mondo, con come si lavorano. Amina. Ai Maria un

tukusiza, tukutenda, tukugulumisa. Ulabia chiti wanyo wedale.

0: e te la va a venire a su andar e non viene.
1: E te la va a venire a su andar e non viene.
0: Banda Elisa, vediamo, banda Elisa.